0: Nos vamos a marchar.
1: La radio es alegría, escucha la noche y día.
2: Penso que un sueño così no ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.